0: Ponte XFM.
1: XFM 100.9.
2: Io nella vita cosa mi piace di più?
3: The thing that you're